fela a ya mosebetsing ga godiane a lwetse kwana a ya mosebetsing tlhahlweng a sia bana ho sina ntho eo ba e jang ngwana ka bang dilemo di leshome le metso e supileng ya ka bang dilemo di leshome le metso e mene le ya dilemo di robong ba le ba ka go jalo.

mamedi re metso ima shema mabedi a metso e robedi ga re lebile horeng ya botshelela gatla ge fitso horeng ya botshelela ge ballwa ditabatse qala letsatsi ka puo ya le hai go wela gabong ka ditabatse swipang ha ntse e le ho fenya tlhokagalo ya mesebetsi kwa pagasi ya ntlafatso ya dikgwebo tsa Basotho Bedco e gakotse morero wa ntlafatso ya dikgwebo tse nyane me ho hlaloswa ha mohato ona o boetse e le ho arabela kgolotso ya ditšhelete ya dikgwebo tsa Basotho tseo di tobaneng le tsona. Bedco e hlalosa ha e fana ka sethala sa hore Basotho ba dilemo dipakeng tsa 21 ho isa 59 ba bapatse dikgwebo tsa bona mme bahlodi ba 20 ba tla fumana tšhelete e ballwang ho 3,000 ho isa ho 10,000. Boetse ya bontsha hore dithuso tsena tsa ditšhelete di reretswe hore beng ba dikgwebo ba di matlafatse le ho theha mesebetsi. Ho feta mona, mamedi morero ona o hlalosa hore retswe ho bulela dikgwebo tse nyane menyetla ya ho fumana tshehetso ho tswa mafapheng a ikemetseng koporasi esita le dikgwebong tse kgolo. Bedco e qadile morero ona ka selemo sa 2014 ka tshehetso ya mafapha a fapaneng. Mamedi kajeno lenong la rona re kgatlhilwe ke hona ho buisana le Mofumatsane Thati Nyabela ho tswa Bedco. Mme Nyabela, ke a o dumedisa.

ditaba tsa rona di kganyamelletseng phahela. Ha ho le jwalo, re tswele pele mamedi ka ditaba tse supang ha joka kile ka bontsha gore tlatlhagabuisana jalo le mohlomphehi Sabata Motsamai. Ntlo ya Senate e fetisitse sehlomathiso sa molao wa dikgetho

0: di hanta o shebana go metsotso e mashome a mabedi a metso e medi hanta le skoto a pele re fitla hore nyena ya borobo dumela hle mabedi a khabano a salmo a sala sotho ho hle mama metsing ela khaso o le hona tenga ke mmanta ha bekeng me go di o di mo e tswa jolo matsatsi a robedi go di ke yona phupjane e re leng ho yona selemo ke dikitse pedi le mashome a mabedi a metso e setse mabedi mo ifo kwa dipapadi o dumedisang ka lentswe le phefa ga ntse phefa motlaleng ke nna eno he nyepane e golo e fulane Jesse nomoro 10 ga ke tsamaye ke le mong rapshin o santse a le teng ka kwano mamedi julo ka o latlha mutlwa go se mane he go tloa goreng ya bosupa ga e ne feta olo ka metsotso e masome a mararo na e tsatsi le o fitlhile gantle ka nako
1: a nna ntate nako ke a e tseba nako eya nako yona ke a e nepa ya inepa wa tate
0: le wa theo ga tsona hantle di morning drive show
1: ya morning drive ga e hotla ntate
0: monna le ke theo tsile bizo ai ai ya bo gao ai ne ke theo tsile bizo mona bona ke mona go ke la ka ga di morning drive show mona he o go mude ke go kwe na e taba di taba wa ati morning drive mo mona ho mona di je
1: a morning drive mo na tenda ka
0: ke ho mona di je morning drive mo ba
1: nna wa tate
0: ke bua ditaba
1: e ya ke
0: ke bua ditaba mona go tsheya ho bua ditaba
1: ya ke ho a bua ra
0: ke ho tsheya ho bua ditaba
1: e
0: a ke mo le papa de ke re ke ntse ho tla pa ke chane
1: e ya ho tswele mona
0: ke chane tso e mo tswa le mona ho tla 10 ho tla
1: ga yo hona le tseditse ka thoko di papa di tse ka ho tsaza
0: e
1: ha ho ba ho
0: bua le mona ke chane tso ke ntse ho tso ho tla pa ho ka pega tswa tsa re mo so ho tso ho tla pa ho mona o tama ga mo ka a mo tshona fela
1: ya morning drive le ga freestyle
0: ke mona go kwa morning drive mona e ho tla hanya ke ala wa zo mnate bra
1: a kona ke mnate ntate ke mnate maobane sa le ke iphumoletse ntate nna wa ba le taba tse ngata maobane
0: jelo ntonela metsi a holo
1: a ntate metsi a ke re tshenta
0: ka bo metsi ke sthaka
1: e metsi ke bophelo ntate
0: metsi ke sthaka
1: metsi ke bophelo wa ta
0: ha ke jole ke bona wa metsi a holo ke hai motho yo wa
1: be
0: le hanta a nwa metsi a ngata tshe ba nne be hona le mana ke
1: metsi ke bophelo ke a bohlokwe e
0: Abedi ho sebeditswe a mafelong a nabe ke mo teng le re phomotsa ho le masapo a ntate Thediso Fresco Khumagi ka phupu e kgolo hadi ene bile ke tsela pala bo kutika le bohle ba di papa di ne ba le teng ka mono ka bamba thandate
1: sirigwa di go sohle sa di papa di wa tate
0: hore
1: sohle sa di papa di so ka senahanang di

0: yes, of course. Why not? Yes, of course. Why not?
1: Mm.
0: Ye, of course. Why not? Mamedi wa semana sa so tle gaitsedi aka itu o tla go tla ntla monate ka tsa bomo ba le hodimo ho ba hey ka tsa matsatsi yana ba le tabena ya phetoho ya le hodimo etla o itsa mfrefere ne neng sa go stama kauti pula e bena ka palehlwa le be le theoa e go sa go sa utlile wa pere mofujomo ho bo futhuma
1: mofuma
0: mofujomo
1: Mama Rose Masal so tshele o hotsena tsa bo emo ba le ho di mo le tsa tsela ka jeno moya o ka lebelo fo ka o le bo bebe ho hlale bo ya bo phirima me o ka lebelo go le hlake bo ho lo ba di baka bo siu ho ba te huisa ho ba ta haholo me moya o ka lebelo fo ka o le bo bebe ho na le monyetla o fokolang he wa 20% wa mafafatsane a semakai lo khithia ho le hlodi bakeng tse ding tse phahameng ka maluting Ha le tsatsin lana la usane o ga lebelo go le kwa ile ka o khatha dibaka ho be mahareng ho isa ho phola empa ho bate ho isa ho bata ha holo dibakeng tseding ka maloting ha le ntse le phahama moya o ga lebelo foka le bobebe ho isa ho ba mahareng ho hla bo phirima mona le monyetla o fokola ngwa 20% wa mafafatsane a se makai lo khethia ho le hlwa dibakeng tseding tse phahameng ka maloting ha re sheba boemo ba di garata mamiro sa matsalo so tlhe phirima nengela tsatsi la ka jeno hle maseru o di tlathe wala fela ho nne moholo mo sho 1 mafiteng di thewela ho hlano mahaleshoko le qutini di tla thewela ho nne ka tshasna ke di thewela ho thago mogotlong di tla thewela ho nne oxbo di thewela ho tharo tlase ho ntla gwamo bothabothe le ribe le bere ya di thewela ho tharo me qetelle ka thabatse ka lesimonko di tla thewela ho nne ha re sheba boema ba motshiso tsa tseng ho nngwe ha re sheba ba motshiso tsa tseng la usane maseru di tla ya dula fela ho le tshumele metsi robong mo sho 1 le tshumele metsi robedi Mafiteng le mohalesuku mmoho le qutini tla dilela le tshumele metsi robong. Re sheba qatsha snake tla ba le tshumele metsi mene mmoho le mogotlong. Oxbo di tla itulela fela ho tshelela. Bothabothe le ribe le di tla itulela le tshumele metsi robedi. Berea di tla itulela le tshumele metsi e robong. Thabatseka le tshumele metsi meraro go qetella ka simongong ka le tshumele metsi e medi. Ya ke tsona tsa boemo ba le godimo tse re neng go hlophetse tsona letsatsing la ka tshe.
0: Hmm. Ho so le ba.
1: Ge bizi ya galo.
0: Askis.
1: Aha.
0: Yes. Dipina ka tsebeng ntsa mosotho. Every K at a man set a matata, I'm a Simon Salas Soto, let something so way to Professor Tugzi. Barry Ulel. Barry Ulel.

Nako ke hora ya bosupa sena ke sealemoya sa Lesotho kgotso mo mamedi ditaba di balwa ke Puleng Sello. Di ofisiri le gotleng le leholo la masego di gakotse ditshebeletso tsa molao le kabo ya toka setrekeng sa Mohalosuku ho akufisa phano ya ditshebeletso le ho fokotsa tshubuhlelano le gotleng le leholo la maseru ha mmoho le ho ikamahanya le dipehelo tsa mokgatlo wa matjhaba a kopanetsa ntlafatso ya moshwelella

0: Nde sale re ha ba mbane mizuzu e mikae ba nna le fume le nan le metso e mikae rubedi ra hore nyane e la fume le metso e medi a re sebeditse e nna lo wena e ke a tshepa ha gwa re sebeditse mo sebeditse ba re sebetsa o sa fika mo lekana taba tsa mogatha a tsona di tsiwe empa re ke bo na e bona e ke monga ka ke monga mona sutunya ha emo
1: Idi Amini ne le president ya Uganda pilipili ne le kwamanda ga masole. Tsatsi le le matsatsi president ya Uganda ne tshile. Ga no ga le tsamaya go di president di tsamaya dina.

shine le langa le metso e mena la metso tso le e folotsi ho ra ina ya le shime le metso e media re ketile ka mogahlelo o wa pele re kena mogahlelong wa ne wa dithutobolo mo teng he re tlang ho ipitika mo teng he re tlang ho ho fua mabitso ho kokota ho leboa jalo jalo ho fitlhela re ba re fitlha mane gore nyane ya pele ge ntse re gopola gore ga o tsamaye o itse bo ka fela mokgatlhelo ona o tsamaya le ditsebiso tsa maletato jane.

0: Evet. Evet.
1: Ka lerato le ka magete mme.
0: Ka o fela?
1: Ke tsabana sa go mo mme.
0: Mme
1: ke ne ke re. Ke mme mamohlakola ga nka di jalo ka tshekile ka tsaha mme ke kopa go kokota. Yore ke bontsha gore. Ke tshekile ka kopana le mme. Busetsa sabole house la teng. Le mme shweshwe. Le mme segalo sa ka leboa.
0: Ba tla fetisetsa ditaba tsa gago mo di tshwanelang go feta tseng e be o beiwa dithotobolong.
1: Ke a leboa mme.
0: O kgotsa mme.
1: Thank you.